0: burlano. È nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo
0: burla. Come è nato burlone, è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come è nato, è nato burlone, burlone, burlone, come è nato burlone. È nato burlone, burlone, burlone, sotto il cielo, sotto il cielo.